0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tito Schipa. O surdat namurata.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Costa, napolitanate.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nicola Arigliano. Resta con me.

ma cosa che già fa? Ma se andrà a segnare, io senza che un po' si giocampa. Asta Luciana che passa e spassa e sciallenza, per tenessa, per la

0: Fontanes.
1: Mario Abate, tutta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Fausto Cigliano. Ma sono ubriacate sola.

0: fai bagni qua certissimo.
1: Non mi parti domani.
0: Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole o posso, grazie. E sa mucca signor. Ya, ya. E allora

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Roberto Alagna, Ian Cass, O Sola Mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vittorio De Sica. Venito Chiatamone. Giacomo Rondinella. Ischia mia.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gigliola Cinquetti, Napoli fortuna mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 3 e 3 minuti.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Aurelio Fierro, Cerasella.

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Antonio Buonomo. Bella.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Renato Carosone. O Sarracina.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Nuccia Bongiovanni, ite vorria con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Massimo Ranieri. Simmenavolo, paisa.

Marisham, muovo con da Marisham. Nessuno ma stu paese, da Carmella si è salvata, ogni d'uni ha fatturata, un uvasa che se dà, yam yam, Marisham.

Due ne cungette, mine che pascala, Vicenza e Cile, sorre tutte miese, o farmacisti, aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: pure voi vai ta cura. Buonanotte maresciam, pure voi vai ta cura. Buonanotte maresciam, buonanotte maresciam, buonanotte maresciam.
1: Antonio Basurto, Mandolinati sera.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Aurelio Fierro. Tu vuoi fare l'americana?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah, Marie.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Angela Luce. E a Napoli ci sta.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Maria Paris. Cor bersagliere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Luciano Taglioli, Vierna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Luigi Infantino. Usurdat nammurat.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Ito Schipa. Era da maggio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giulietta Sacco. A tazza e caffè.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Beniamino Gigli, Dino Olivieri. Troppo innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Nino Fiore, l'albero in Lalleria.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Scarola, canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Renato Carosone. Agasciafort.

a cascaforte, a cascaforte mannara, a cascaforte, a cascaforte, a cascaforte mannara. Back to one and a cash.

C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una manichesicchia, una crasta le specchie, una corteccia di

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Roberto Cardinali, Nemic.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Mario Abate, canzoncella per forastieri.

che na da bocca, ca passione attacca, te fanno assai e più ricco, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

squagliano d'amore, quanta capolavoro ti sanno combina, d'incella tu marì.

che tu c'hai, finire te l'ha fatto tradimento.

Io ti dicevo, caro mio, che fai? Non ha da retta.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Silvana Martino. Fresca, fresca.

cresciuta si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: godere. Questo caldo casa mora, stando fresca ricchia mora.
1: Red Bongusto. Tu sei una cosa grande.

una cosa grande su me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mena Steffen, Pusillake, Addirusa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Umberto Boselli, canzone amalfitana.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Renato Carosone, Lazzarella.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Monica Marra e Tara Verde. Mieta via.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Miriam Harmony Group. Popolo Po'.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Dusolina Giannini, U Solo Mi.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni, Warracine.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Maria del Monte, Ubilush.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Romano Zanotti. Mi sono ubriacati sola.
2: Sciura che mi parlate primavera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Mario Pasqualillo, Pina Lamara, Agura e Mamma.

0: cosa è tu, che un dolce rumela.
1: E babbo, ma ciò dica papela.
0: No, un segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caggia pa, caggia biglia, che ce vuole.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

voglia bene tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campà, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. Avvocato si accosta più vicina e tutta strigna a me più appassionata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un miglioramento del tempo sul nostro territorio, anche se permarrà un po' di variabilità. In dettaglio al nord non mancheranno ampie schiarite con la possibilità di qualche isolato fenomeno sui rilievi alpini. Al centro Italia un po' di nuvolosità sulla fascia adriatica con qualche rovescio in Appennino, mentre al sud qualche fenomeno sull'Appennino meridionale, altrove non mancheranno ampie schiarite. È attesa poi una maggiore nuvolosità in serata. Sole protagonista invece tra Sicilia e Sardegna. Temperature massime che inizieranno a diminuire soprattutto al nord Italia e sulle regioni adriatiche. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
4: Mario Abbate, Acamsel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La guerra medio orientale, undicesima notte di attacchi USA su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. L'Iran colpisce ancora Kuwait e Bahrain. Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Ha riaperto ieri a Grinzane e Cavour la gioielleria di Mario Roggero, in carcere a Bollate per la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio con una delle quattro figlie, la moglie Mariangela Sandrone.
3: Per riaprire, per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
2: Ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri nelle acque del lago di Como di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza. Italia divisa in due dal meteo, allerta per temporali al nord, persiste il caldo nel resto della penisola ma scendono a 6 le città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
5: Giuseppe Godono, Varca Napolitana.

0: Alleva l'iniclicero fosfato, bromotele visionato di TB bicarbonato, borotal che semelino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un miezzo di tre vine, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, pigliate una pastiglia, sienta a me.
1: Giacomo Rondinella, Anamecor.

nasce invece il Novecento. E tutti i giorni mangiano tu se ca, tu vestito e scollacciato, sta spaccata non mi va. O russette, sigarette, calzoni alla maschietta, niente

gonnella, e sta gonnella la metto in quel latte. Da pautista non mi piace, l'apparato non mi va. O tennista, la pelota, l'ippodromo, ma va la nuota, ma anche che stava

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Paolo Bacilieri. Resta con me.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Amedeo Pariante. Addio, mia bella Napoli.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mario Abate.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria Paris, mandulinate Napoli.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
2: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Tutto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non vaglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 cassette, in una pare guanta, 63 mutante, 2 sciarpe crespecine, una pette musulina, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di pitigrillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lentolo, in una sputarola, una gonna la bagna, nu lava di vestagna, Mariando, Mariando. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e mo nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, guarda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglio tanti chiacchiere, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in mano, 2 ruote mulignane, 3 chili di figo secca, 63 bistecca, 50 susamil, 6 mattera fanil, 60 capitun, una cascia maccarun, se poi non ti ringrescia, mi è 2 quintale pesce, 3 chili di farotta, 2 scatole di biscotto, gli altri chilotizia, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuore te e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciorella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessi morire accita e a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, nu quasi santo un maso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchi e 2 scuvette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francesi, sapone, saponette, nucate e nuvasette, una forbice pallogna, 49 spugne, nu casunette e sete, sguardata avanti a rete, una paglia, nu cerotto, su bello candelotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere.
1: Vittorio Parisi, A Sirena.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: L'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. Al nord e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole ma scendono a sé le città. Bollino rosso. Tragedia sul lavoro, un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato nella manutenzione quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Ritrovato senza vita il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri nelle acque del lago di Como, la ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Resta viva l'ipotesi Guardiola CT Azzurro, attesa la risposta dell'ex City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mimì Ferrari. Agascia Fort.

Vaca trovanna na cascia porta, e andiminata per la fache. Non tengo titoli, non vive rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, o forza la già tenè. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Non c'è recapillo, non corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 26.

sono ricordi che in Gattaforto solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tita senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio.

ca truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho bagati. Certe reliquie, certi cimeli, che piena foro vanno sparì. San Casimiro martire, sta cascia fa taggio a mettere tutte le lettere, ma scritto rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La manichetticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e un fracchisciato colore.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Cor 'n Grat.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella. A tazze e caffè.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pino Mauro, Nabruna.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Ugo Calise. Scapricciadiel.

dispettosa, si gagna paese andarne mai più. Vion d'esta barra sarà cosa, ma sposa

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri è arrivato il via libera del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa così il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. La Procura di Bologna darà l'incarico oggi all'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciali, 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato nella manutenzione quando sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare eccezioni. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
4: Valeria Esposito. Ite vurriava sa.

cuore mio è nobile e a tutta ci aiuta in un son gamma proprio e va non fa mi da. Amici, è meglio che lo sapete che la che facite, facite, che femmina sempre voi ci partite. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che tenete sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abboccata, sturzellata, appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono gazzarzate. Questo non sta, questo non va, ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare, no, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. Se sta gli dice mogliere, ma seccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata, quando mi abbraccia e non dormendo, mi farà strega che ben vinta, nata fuori c'è mia, sempre ad un arbus, spenna tutte i giorni e le piace un lusso, poi se metto l'occhio, la faccia, un musso, mi pare un puparuolo verde e russo, a nata fuori c'è mia, mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata, ma quando sta in da casa è tutta scombinata, mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia, certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse dicesse, acceresse, voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mandato, io scommetto che appena è vrita, sembra aprire e corrida, e femmina so con magalamita, e mo sentita, sentita.

0: Giacomo Rondinella, l'addio.
1: Che mi portate a fare tutta stasera? Stavi fritta, che mi portate a fare? Mi tenga faccia ianga,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Bruno Venturini. Forturella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa, Pesca d'amore.

0: E chiamo Margarita, stiamo contento, dico a Navi che boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa,
0: ma di
1: attenga.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Cristina Fontanelli torna su Rient.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Cum facet mammat.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 11 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. I grandi classici della canzone napoletana.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, mandulinata a Napoli.

0: dovrimmo all'urgova, sarrai per me.
1: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lontana.

vuoi morire, chi ti fa fare? Cura un braccio di mamma, non fa scemo piccerino, dille tutta verità, che mamma te può capire.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Romagnoli, in A chitarre a luna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Silvana Martino, A tazza e caffè.

0: Canzoni napoletane. Io to vorria vasà.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
1: La casarella, pittata rosa, coppe camalda, corriete nera, picciarinella, o sposi a sposa,

0: l'oggetello, fucate sole, qualute anepata, piantata a te, sta faccia bella, miese lanzone, spasa pellastica, vorrei a vedere, vorrei a nascondermi quando passasse, per fava santa.
1: Sette!
0: Quando

0: sia da succedere, succederà.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Consiglia Licciardi. Tiemb bella.

0: canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Maria Nazionale, scapricciatiella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Chiediamo giustizia ma condanniamo le violenze della manifestazione di Bologna, così Yosra Fakir, la nipote dell'uomo morto a Bologna durante l'intervento di polizia, intervenuta in Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice AVS Ilaria Cucchi.
3: Ci dissociamo completamente dagli scontri, il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vengano accertate le responsabilità.
2: Si attenua il caldo ma l'Italia è divisa a metà dalla meteo, pioggia, grandine, vento nel Ferrarese in tilt e la circolazione sulla 13, emergenza incendio al sud, fiamme nel centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 persone sgomberate a Cagliari, rogo all'ospedale di Brozzu. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese ha rischiato di emulare il caso Ruggero. Per mettere in fuga i ladri ha sparato diversi colpi di pistola che sono andati a vuoto conficcandosi in un muro. L'uomo, 63 anni, è stato denunciato perché era abusivo, possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. È tutto, buona giornata da Gianni De Gaetano.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
5: Enrico Caruso, Manella Mia.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette. Con la senza mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un miglioramento del tempo sul nostro territorio, anche se permarrà un po' di variabilità. In dettaglio al nord non mancheranno ampie schiarite con la possibilità di qualche isolato fenomeno sui rilievi alpini. Al centro Italia un po' di nuvolosità sulla fascia adriatica con qualche rovescio in Appennino, mentre al sud qualche fenomeno sull'Appennino meridionale, altrove non mancheranno ampie schiarite. È attesa poi una maggiore nuvolosità in serata. Sole protagonista invece tra Sicilia e Sardegna. Temperature massime che inizieranno a diminuire soprattutto al nord Italia e sulle regioni adriatiche. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
3: Ugo Calise. Accarezzami.

settimana valutate, fai scordare tutte le peccate, stringete in braccia a me, sotto sto cielo.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. La fiera del Mastandrea.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Franco Battiato. Era de Maggio.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gennaro 40. Ve serve niente più.

Yeah.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mirna Doris, Buscie d'amore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro, Agasciaforte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Chiediamo giustizia ma condanniamo le violenze della manifestazione di Bologna, così Yosra Fakir, la nipote dell'uomo morto a Bologna durante l'intervento di polizia, intervenuta in Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice AVS Ilaria Cucchi.
3: Ci dissociamo completamente dagli scontri, il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vengano accertate le responsabilità.
2: Si attenua il caldo ma l'Italia è divisa a metà dalla meteo, pioggia, grandine, vento nel ferrarese in tilt e la circolazione sulla 13. Emergenza incendio al sud, fiamme nel centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sgomberate a Cagliari, rogo all'ospedale di Brozzu. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese ha rischiato di emulare il caso Ruggero. Per mettere in fuga i ladri ha sparato diversi colpi di pistola che sono andati a vuoto, conficcandosi in un muro. L'uomo, 63 anni, è stato denunciato perché era abusivo, possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. È tutto, buona giornata da Gianni De Gaetano.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, ma son innamorate te.
5: Giacomo Rondinella, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Bruno Venturini. Dringate, dra.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Gilda Mignonette, a Cartolini Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Maria Nazionale, mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ugo Calise, te voglio bene assai.

0: mare in mezzo.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Enzo De Muro Lomanto, Serenata Napolitana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Chiediamo giustizia ma condanniamo le violenze della manifestazione di Bologna, così Yosra Fakir, la nipote dell'uomo morto a Bologna durante l'intervento di polizia, intervenuta in Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice AVS Ilaria Cucchi.
3: Ci dissociamo completamente dagli scontri, il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vengano accertate le responsabilità.
2: Si attenua il caldo ma l'Italia è divisa a metà dalla meteo, pioggia, grandine, vento nel Ferrarese, in tilt la circolazione sulla 13, emergenza incendio al sud, fiamme nel centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 persone sgomberate a Cagliari, rogo all'ospedale di Brozzu. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese ha rischiato di emulare il caso Ruggero. Per mettere in fuga i ladri ha sparato diversi colpi di pistola che sono andati a vuoto, conficcandosi in un muro. L'uomo, 63 anni, è stato denunciato perché era abusivo, possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. È tutto, buona giornata da Gianni De Gaetano.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Passione vera.
5: Rosa Ponselle. Carmè Carmè.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gloria Christian, Wayun, Gloria Christian, Tup Tup, Marisha.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Nino Taranto, col tira ballacca.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ilona Tocodi, Adans.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Corelli, O Paese do Sole.

0: Marianni!
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Gastone Limarilli, Monasteri Santa Chiara.

vitamine, glicerofosfato, bromotella, visionato, DDT, bicarbonato, barotac, semenina, cataplasma, semonina, una custata, ferentina, mortadella, dupanino, con un mezzo di trevino, un caffè con caffeina, grammi 003.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, tensione alta alla Camera sul caso dell'ex sottosegretario Delmastro. La Giunta per le autorizzazioni ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Delmastro e il socio ristoratore Mauro Carroccia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo e la scelta della Giunta ha scatenato la dura reazione dei senatori 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. Tragedia a Monterotondo vicino Roma, un bimbo di 5 anni è morto in piscina durante il centro estivo. Il bambino si sarebbe immerso in una vasca riservata ai più piccoli con l'acqua molto bassa. Dopo avrebbe avuto un malore. I soccorritori hanno tentato invano le manovre di rianimazione. Sul posto i carabinieri e il PM della Procura di Tivoli. Temporali al nord, caldo al centro-sud. Malaffa concede una tregua. Oggi bolino rosso in 6 città a dispetto delle 18 di ieri. Stamani nuova ondata di maltempo sul ferrarese. Pioggia, grandine, raffiche di vento in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giacomo Rondinella. Dicite in cielo voi.

piacito me lo fa a che pensate con sto occhio roccio voi sola mi guardate.

0: né colibe né colore.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Pasquale Amato, Asirina.

la bota mappola strappa con l'aria e fa tutti nudo la rompa vendere cazzo sta fenda la cazzo sta brocia s'ha incantato l'uomo da far male. Oh,

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Agnello Califano, Carmela Mie.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Nino Veglia, Napolo, che se ne va.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mario Da Vinci. Bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Tragedia in una piscina di Monte Rotondo durante un centro estivo. Un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno nella vasca con l'acqua bassa. Sarebbe stato colto da un malore. Vane le manovre di rianimazione degli operatori e poi dei soccorritori giunti con l'elisoccorso, indaga la procura di Tivoli. Proseguono le indagini della procura di Bologna sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne è morto durante un fermo di polizia. Elemento chiave il filmato di 20 minuti registrato dalla bodycam di uno dei due poliziotti intervenuti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Trump in un messaggio sul suo social Truth. Nel Golfo, undicesima notte consecutiva di fuoco incrociato. Caldo al centro-sud, violenti temporali al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Disagi lungo l'autostrada 13, dove una violenta grandinata ha danneggiato centinaia di veicoli. Oggi bollino rosso in 6 città, permane l'allerta arancione in Emilia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giacomo Rondinella, buona fortuna.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Ria Rosa, cor arrampicante.

solitaria, ma se dammi sueta una filata, sposammi tuo marito, ma cazzo mese, se pare te con fietta tutta brava la strada. Tu abbraccia di rossi rampicante, o solo tu ci attorno e fa una festa, amici in quella sì, perle brillante, torna a

arrivata con miscela una tirata, sposando il marito, ma da sto mese, ci vuole tutto compieto, tutto pronto e trato.

cassa al cigaretto. L'hanno giuciata, non è più quella che era un'anno fa. Prima una rosa semplice, ma faceva felice.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Francesca Marini, Tamurriata Palazzola.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Domenico Modugno. E vene o sole.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, affaccia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Ferdinando Rubino, Matalena.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Lello di Domenico. Canzona Chiarastella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Cor in grado.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella. Com facett mammata?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Tragedia in una piscina di Monte Rotondo durante un centro estivo. Un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno nella vasca con l'acqua bassa. Sarebbe stato colto da un malore. Vane le manovre di rianimazione degli operatori e poi dei soccorritori giunti con l'elisoccorso, indaga la procura di Tivoli. Proseguono le indagini della procura di Bologna sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne è morto durante un fermo di polizia. Elemento chiave il filmato di 20 minuti registrato dalla bodycam di uno dei due poliziotti intervenuti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Trump in un messaggio sul suo social Truth. Nel Golfo, undicesima notte consecutiva di fuoco incrociato. Caldo al centro-sud, violenti temporali al nord, in particolare in Emilia-Romagna. Disagi lungo l'autostrada 13, dove una violenta grandinata ha danneggiato centinaia di veicoli. Oggi bollino rosso in 6 città, permane l'allerta arancione in Emilia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, tu sina malatia.
4: Alberto Amato, Usilla.

Maria me ne stai a fianco a te, da su una nave Maria porta croce insieme a me. In gastario re viola, si è d'amore sospira, a che serve le parole, fate

via innamorata che si avvia da gioventù, quando a suona a casa un lato non si può ne scordarci. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, la canzone.

Maria senza nerute in le braccia mi è caduta e mi ha passato in maladitta, sì. Poi non stamma a sentire, poi stella lì sa sapere, non sa stanotte.

0: non toccano mai più fuori cena.
1: Ria Rosa, stugazzona, cottiena fa.

aspettare. Qua ci vuoi far marito, io sono ridotta alla metà. Da cammina sienta a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te. Sto patone così.

Vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio. Gobba

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Richard Tucker, Ita Burria Vasà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Nino Taranto. Dui paravis.
2: Noi vecchia professore e a concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, io mandolino, e paravisa, io te la suona. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertì, si di Napoli, e trasito, e facile.

paravisa sa cantaia. E tutti salti e trassendì, sto repertorio non forneva mai. Carmelo, solo mia Maria.

voglio sentire sti voce che so voce di gioventù, e si scemi per là non c'è credito, sappiamo.

si vecchia si sentette ripigliare, soffrivano un poco di nostalgia e andavano.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gastone Limarilli, Accarezzami.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Reginella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lina Cavalieri, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Diego Giannini. L'amor garichì.

quando ti dico stata però è studiata e cosa gomma te si la faccio di chi ma fonda te mi ha fatta cazza ca anza ca. Cucina piando e le primavera e si fiorita buata, dimmi da niente, dovete mamma

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna dal Maggiore di Bologna era stata trasferita all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone nell'Eccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo. Caro carburanti, prezzi ancora in salita, la benzina sale a 1,949 euro al litro, il diesel vicino ai 2,20 euro in autostrada. Il ministro dell'economia Giorgetti ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: State ascoltando Canzoni Napoletane.
4: Ria Rosa. Suspiri Capemonte.

Acabemo quando tu parpate, che non la mia te fronda, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu, tu ti lascia tutta

Sarà biondina tu non chiagnara pa' me, napolitana tengo cara tu me te, ci voglia bene ma non chiagnara così, credo da sì.

0: Io non durnassa, tu non ti scordar di me.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Vittorio De Sica, Napoli che non muore.

Poi sulla sfera cata braccia Napolo, una guardata sua. E poi quando la fusione splendida, la voce del tutto. La voce cata figlio in un momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

Sa taglia un paradiso e taglia palio, quello che dice la voglio cantare. Qua parte il numero, può far all'estero.

A Zoe Calista l'ultimo può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che nostra ci avvicina puntualmente. E smania, e desiderievo.

la taglia un paradiso, che belli inferno, che cupilla, che leggerezza. Le bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Domenico Modugno. Io, mamma, te tu.
2: Ti avevo

0: Nonna Tocana, scusate giovino, io so bisnonno, si è tornato proprio molto ospitale.
1: Nora Palladino, canzoni e gelosie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Limbo. Malinconica autunna.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Pina Iodice, fresca sposa.

Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

0: Che stia rumore scugni.
1: Aspettando, aspettando.
0: Casa balla tutto di.
2: Oh, Patrizia, figurella.
0: Trova da mandrizzo.
3: Oh, Patrizia, era attaccata.
0: Cada fa squasa e carizza.
4: Quanto è bello battinocchio.
0: Trova gusto e

sì. Bella bambro carmere poppa, non mi posso faticare.

0: tiene visto gambe pava, cicchi gnacchi tanto te, tu Simone che briago, non me ne deve scattare tu, a rumene che non fai.
1: Ma tanta vira inizia, la scena schitta schitta fino a panna non stavo.
0: Che si arrumbere scugni.
2: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
3: Giacomo Rondinella, Guapparia.

Giovanna Sanna Vanetta, parta mia, e lo chiugua a bevascia sanitaria.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Nuccia Bongiovanni. Che lalla.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Voglia a te.
2: Gino Becchi, di Citancella Vuia.

0: Via Rosa. Non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E sai

consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti l'acqua mandare, cercati un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu che stardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io fo casato aprile, con bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e detta a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tiene un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare, e allora sai chi ha fa? C'è sto pantata. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non devo sparare, non c'è sta niente a fa sulla mare di Aita.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Lina Sastri, tutta...

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Ricci, Aname Cora.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luciano Taglioli. Mi sono briagate sola.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. La pansè.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Ilona Tocodi, senza nisciuna.

vive sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma consola.

a Messina, proveniva da Canicattì, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, sorridendo rispose:

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Franco Cipriani, A Serenade in Rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Svolta nel caso del fentanyl rubato all'ospedale israelitico di Roma. Due custodi risultano indagati per il furto delle 80 fiale del potente anestetico. Tra le ipotesi, la pista degli studi abusivi. Il sospetto degli inquirenti è che qualcuno abbia commissionato il colpo. A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri il 16 maggio a Modena, è morta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre 7 persone. Il decesso nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara. Si riducono i punti vendita mentre le imprese diventano più grandi, e quanto emerge dal primo rapporto Confcommercio sul commercio in Italia: meno 97.000 attività negli ultimi 7 anni. Il presidente della Confederazione Carlo Sangalli:
3: il mondo del commercio si riorganizza, è più innovativo e più produttivo. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale è un fenomeno che rischia di minare la coesione territoriale, la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
2: Buona serata ad Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Enzo De Simone, Napolitano.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Domenico Modugno. Soul, soul, soul.

citato con gli amata si più, citata cagna, e già che tu sei nata cantatora, vai canta.

tu qualcuno fosse amora, cagna con amati, fatua in errore, canta con me, canta con me.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Concetta Barra, un'amorata mia.

0: ti trattengo. Siente, fa che la capo, mi piaci ne voglio.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
2: Nino Fiore, Monasteri Santa Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di giovedì correnti più fresche in quota dal nord Europa determineranno un incremento dell'instabilità su parte dell'Italia. Inizialmente cielo sereno poco nuvoloso al nord Italia, durante il pomeriggio temporale informazione sul Triveneto. Al centro Italia sole mattutino, poi durante il pomeriggio temporali sull'Appennino in parziale estensione alla costa adriatica. Anche al sud inizialmente sole, ma durante il tardo pomeriggio alla serata temporali sull'Appennino meridionale in movimento verso la costa adriatica, quindi investite anche Molise e Puglia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Luciano Taglioli. Aggio perduto suon.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Renato Carosone, e Spingolo francese.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Peppino di Capri. Non è peccato.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella. Ite vurria, va sa.

0: cosa. E pizzica.
1: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
2: Mirna Doris. Core spezzata.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Nino Taranto. Donna Rosa.

dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi in pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, con una moglie che è un tesoro, quella donna, quel

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Alberto Berri, a testa ruta.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Gilda Mignonette, femmina.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Dana Ghia, Scurdammaso i Cosromun.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Gloriana, canta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Ria Rosa, Monte Vergine.

mi fatta veste presa a ricamata, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio e vestirà, un cavalluccio è giovane,

Appena sienta, apri bambom, zin, cadu dove gaspes, cano i bastam, già. Ogni anno che sta festa, lui ci ama, si mava da passione, e non vi squarzo l'unione, che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso,

signora, e me ne vorrei bene. Chi se allora, perché, ma poco pensa, ti ha posto sparare. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rugi, ma adesso...

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Consiglia Licciardi. Suspire e Gabimont.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. O cacciavin.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Mirna Doris, tutte sera.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Domenico Modugno. U specchi.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Alberto Berri, suona Mare Chiara.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Pietro Mazzone, Tammurriata Palazzola.

0: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
1: Street, farò street, come bus, il bus a te, lo fa fuori che è ferito, ma come

testa a pulone.

la tosso fa. Però o solo canta calla, la non lo può trovare. O cavallo che si passa, fa facci suggesta fa. Che? E parla quando manzo cinque pezzo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mario Abate, Mandolini Santa Lucia.

se ne va smargiassa per tutta la città. O Sarracina, o Sarracina, bello aglione, o Sarracina, o Sarracina, tutte femmine fa sospirare, e belle facce, e

Sarracina, o Sarracina, bello aglione, o Sarracina, o Sarracina.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Irene Fargo, Serenata Napoletana.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Aurelio Fierro. Santa Lucia Lundana.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnin e che sta nazione c'ha volu democratico, ma che sto ognuna ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con l'Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica se fa l'elezione, o presidente cagnerà che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che sogno la ritta.

0: presidente, e viva Fred Smith! Olè!
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Lina Sastri, Monastero e Santa Chiara.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Nino Taranto, la pansè.
2: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 22 luglio. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Domenico Modugno. Resta con me.

0: Nilli De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella fiola che è ingannata tante,

amore che c'è fatta di un bastella, la rapo sta presto non la rapo, e ti ho mandato poi già una rappella, ha fatto una poca e con te capa, con filette, con giustino, meno che se la bambarra, se te canta il vizzino.

tutto si partite, ma è fine che da spina la parlante, odio e papà, e tu non ti ammari te,

più fare in te. Volete passare tutti in chiusa, balla a far sala di mappa con un pinte. Ad un giorno in pianta una scusa, tarararana, tarararana. Dove nasce la radio tra i mente, questa che va a capo da tutture, la casa imbarazza in un strumento, cada con la buia e l'anno le sue. Tutto vito vanno in nome sta canzone, si fuori in San Rodrigo all'organetto.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, com'è bella stagione.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Nunzio Gallo, Sarrà chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Mario Abate. Dici d'ingello voi.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, Ninì Tirabuscio.

Daniele Pace, Peccere.

0: Totò. Miss, mia cara Miss.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Nino Fiore, Carmela.

0: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
1: Dindona varga rimma passa mora, o scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo po' prima vota ancora, amanno c'è un silenzio.

e poca poca han già portato allora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrellano.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. È mezzanotte e due minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Roberto Murolo, Mare Verde.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Miranda Martino, Lili Kanji.

Giuseppe Di Stefano, O Sole Mia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio. Mamma mia, che vuoi sapere?

fanciullo. Ci abbiamo spiegato o no? Tenete mente,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Olimpia Lucente, come facetta mamma.

0: Santino Tedone Pippo Caruso. Che lalla.
1: Che lalla, che lalla, ma che po', che lalla, che lalla.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Claudio Villa. Mala femmana.

0: Addio, addio.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. È l'una. In punto. Canzoni Napoletane. La Napoli classica. Musica per sempre.
2: Sergio Bruni. Nottata e sentimenti.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento. Miranda Martino. Tuppe tuppe.
1: Mariscia.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Tullio Pane. Serenata a Surrienta.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, Santa Lucia Lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Olimpia Lucente torna a Sorrient.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Nilla Pizzi, Bena Mia.

0: Franco Ricci, canzone appassionata.
1: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore, una vantacata già me l'aspettate, e tutte fr-

la vera, te voglio bene, tu me fai morire. Era con mio canario innamorato, un cuore che cantava.

Se voglio bene tu mi fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intacca testo pianta a ferra quando, schioppa una bella rosa.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nunzia Marra e Gino di Procida. Puddispiet.

la giudizia cusci signor Trump, cantate pure voi che non fa niente.

0: chi è napoletano canto con l'amore.
1: Canzoni napoletane, sia passione la vita mia.
2: Roberto Murolo, sorrente d'innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 2 e un minuto. Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Richard Leach and John Sfiore, Senza nessuno.